La salvezza è continuare a custodire questi due gridi, quello dell'uomo violento e peccatore e quello di Gesù che salva. E questa è la speranza, che il sì dell'amore sia il più forte di tutti i nostri no e che quando il grido

0: il nostro perdono, la nostra salvezza. Non dobbiamo avere paura, fuggire da Dio per paura delle nostre colpe e del nostro peccato, nasconderci dalla sua presenza, come nel giardino dell'Eden. Non abbiamo paura del sangue, piuttosto andiamo a Lui, lasciamoci lavare da Lui, lasciamoci nutrire da Lui, lasciamoci salvare così come il Signore ha scelto di salvarci. In questa Eucaristia riceveremo tutti il corpo e il sangue di Cristo. Possa essere per noi, per voi nuovi sacerdoti e per tutti noi, per questa città santa, la sorgente della vita, il pegno del perdono, l'inizio di una vita rinnovata e redenta. E questa è anche la nostra vocazione in questa terra, bagnata dal sangue dell'uomo.
1: In this Eucharist, we will receive the body and blood of Christ. May it be for us, for this new priest, for the family and the holy city, the soul of life. And this is also our vocation. May the Lord grant us to stand beside and within this mystery and to find life abundance in it. Amen.

0: prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore.
1: Did you promise respect and obedience to the diocesan bishop, your legitimate superior?
0: Dio ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
1: Dio che May God who has begun his works in you bring it to fulfillment.
0: Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano il tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano il tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento.

0: Prometti al Vescovo diocesano il tuo legittimo superiore, filiale, rispetto e obbedienza?
1: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano il tuo legittimo superiore, filiale, rispetto e obbedienza?
1: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano il tuo legittimo superiore, filiale, rispetto e obbedienza?
1: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore, filiale, rispetto e obbedienza?
1: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.

0: You extend the spirit of Moses to seven wise men who help him to rule the great company of his people. You stay among the sons of Aaron, the fullness of their father's power to provide worthy priests is insufficient number for the increasing Christ of sacrifice and worship. With the same loving care, you give a companion to your sons apostles to help in teaching the faith. The priest gospel to the whole world. Lord, grant to us such fellow workers, for we are weak and our need is greater. Almighty Father, grant to this servant of yours the dignity of the priesthood. Renew within him the spirit of holiness as a co-worker with the order of bishops. May he be faithful to the ministry that he receives from you, Lord God, and be to others a model of right conduct. May he be faithful in working with the order of bishops, so that the words of the gospel may reach the ends of the earth, and the family of nations, but one in Christ, may become God's one holy people. We add this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever.
1: Il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto, e con il loro esempio guidino tutti a una integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la Tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunite in Cristo diventi il Tuo unico popolo che avrà il compimento nel Tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

0: Accept from the holy people of God the gifts to be offered to Him. Know what you are doing and imitate the mystery you celebrate. Model your life on the mystery of the Lord's cross.
1: Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore.
0: Accept from the holy people of God the gifts to be offered to Him. Know what you are doing and intimate the mystery you celebrate. Model your life on the mystery of the Lord's cross.
1: Ricevi l'offerta del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore.

0: Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace.
1: La pace. Pace. Corpo e sangue nei suoi nostri, Gesù Cristo, fiaccia, ci punti di stanza di te. Come Gesù Cristo, fidei, che tu sei notato e parte scoprendo il Spirito Santo. Per morte il tuo mondo, mi purificasti, libera me, grazie, per santo, corpo e sangue nei tuoi. Quando mi sono invitati, posso mai

0: And then now some heartfelt thanks of the new priest to all the people who present at the Basilica and all who present through the channels.
1: Cari fratelli e sorelle, i nostri cuori sono colmi di gioia nel Signore. Riflettendo sul mistero presbiterale, San Giovanni Damasceno elevava al Signore questa fervida preghiera: Pace mi, o Signore, e pace tu con me gli altri. In queste parole sono racchiuse le due dimensioni essenziali della vita sacerdotale: l'intima comunione con Cristo, unico buon pastore, e il servizio generoso al popolo di Dio. Nella sua infinita misericordia, il Signore oggi ci ha resi partecipe del suo sacerdozio per il bene della Chiesa. È un dono del tutto gratuito e immeritato, per il quale rendiamo grazie a Dio, che con la sua fedeltà ci ha accompagnati e sostenuti lungo il cammino della nostra vocazione. Desideriamo anzitutto esprimere la nostra più sincera gratitudine a sua beatitudine eminentissima, il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, per averci conferito l'ordine del presbiterato, chiamandoci al servizio della Chiesa di Gerusalemme e della Chiesa Universale. Rivolgiamo un sentito ringraziamento al Reverendissimo Padre Custode Francesco Yelpo.
0: We would like to say thank you to His Eminence Cardinal Pio Battista and also Father Francesco Yelpo, the Custode of the Holy Land.
1: La missione della custodia di Terra Santa. La nostra riconoscenza va inoltre a Fra Ulisse Sarsa.
0: He also thanks to the Fa Ulisse, the formators here in the Holy Land.
1: Pazienza e testimonianza ci hanno aiutato a conformare il nostro cuore a quello di Cristo. Ringraziamo tutti i professori dell'studio che con competenza.
0: We would like to say thank you to all the professors to teach them during the term at school in the Holy Land.
1: Un grazie particolare a Fra Rodrigo Machado, maestro delle cerimonie.
0: We would like to say thank you to Fra Rodrigo, the man celebration, the man who organized the ceremony today.
1: Che con il loro prezioso servizio hanno reso questa celebrazione anche ancora più degna e solenne. Esprimiamo la nostra gratitudine anche a Fra Sinisha e a tutta la comunità del Getsemani.
0: To say thank you to Fra Sinisha, the guardian of the Basilica of Agondi Getsemani,
1: permettendoci di vivere con raccoglimento e gioia questa celebrazione. Ringraziamo la fraternità custodiale che ci ha accolti e accompagnati, così come le nostre province di origine e i nostri ministri provinciali, i loro delegati e tutti i confratelli che ci sostengono con l'affetto fraterno e la preghiera. Infine, il nostro pensiero più affettuoso va alle nostre famiglie, qui presenti.
0: And the last one, he wants to say thank you to all the families of the all new priests from all over the world, from their provinces. And let's keep them in the prayer. And let them to be continually live in the grace of the laws of Christ and also on the way to do the minister of the such of the priesthood's life.
1: Ci accompagni e ci sostenga affinché anche noi, nella fedeltà quotidiana al ministero ricevuto, possiamo rinnovare ogni giorno il nostro sì al Signore con amore, gioia e perseveranza. Grazie di cuore a tutti.
0: Thanks to God and thanks to all people.
2: Anche il mio cuore è colmo di gioia e di gratitudine.
0: Now is the heartfelt thanks from Francesco Diapo, the custode of the Holy Land.
2: Grazie a Dio perché è un miracolo vedere 10 nuovi giovani preti che poi torneranno nelle loro province e continueranno il loro servizio per il bene della Chiesa e di tutta l'umanità. È proprio un dono che viene dall'alto, di questo siamo grati. Aggiungo i ringraziamenti di Fra Davide, un grazie anche per la presenza fraterna a Sua Eccellenza Monsignor Bruno, che ha voluto essere qui con noi, e anche al Ministro Provinciale della Provincia dei Santi Giacomo e Francesco di Giadisco, Fra Gabriel Cardiel, che partecipa con noi all'ordinazione di alcuni suoi frati che si sono formati qui in custodia. Arrivare a un'ordinazione come questa prevede molto lavoro, molte ore, anche nella preparazione imminente. Penso a tutte le ore spese, anche notturne, di molti di voi, i cui nomi magari non verranno mai detti o elencati in un ringraziamento finale, ma sono quelli che hanno reso possibile tutto questo. Sappiate che il vostro lavoro non è nascosto agli occhi di Dio. Grazie a tutti. Grazie anche al coro, al maestro, agli organisti, veramente grazie a tutti. E poi siete tutti invitati al rinfresco dopo questa celebrazione nel giardino sacro. Questa sera poi, per chi desidera, siete tutti invitati alle ore 18:30 nella chiesa di San Salvatore per i Vespri solenni e poi a seguire della celebrazione dei Vespri ancora una festa nel cortile della Curia. Grazie ancora a tutti.
3: Buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecerle a Dios por el don de la vocación de nuestros hermanos que han recibido el orden sacerdotal. También agradecer a su eminentísimo señor cardenal por el orden conferido a nuestros hermanos, la presencia del señor obispo, al padre custodio, el padre Francisco, a su consejo y a los consejos anteriores de la comisaría de la Tierra Santa, que pues han acompañado a nuestros hermanos, los han recibido durante todo este tiempo y que los han llevado en el camino para llegar a este momento de gracia. También saludar a todas las familias presentes, pero en especial a las que no pudieron venir, amigos, hermanos religiosos que por la situación no han podido llegarse. Gracias a todos y que el Señor recompense el 100 por 1 a cada uno. Gracias.
4: Dominus vobiscum.
0: The Lord be with you.
4: Deus Pater misericordiarum, qui unigeniti sui passione, tribuit vobis caritatis exemplum, presteut per servitium Dei Dominum, precipiati sue benedizionis ineffabile donum. Ut ab eo sempiterne vitem unus obtineatis, per cuius temporalem mortem eternam fosse evadere creditis. Quaternus cuius humilitatis equimini documenta, eius resurrectionis possediatis consoratia. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
0: The masses end this go.

0: Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri.
1: Those who are to be ordained priests, please come forward.
0: Catende quete. Fra David Alberca Bermeo. Fra Eduardo Antonio Quevedo Delgado. Fra Eduardo Xavier González Quezeda. Fra Freddy Safari Muigirua. Fra Herman González González. Fra Lucas Maria Buja. Fra Mario Hernández Negrete. Fra Mervin Glaston Gomez. Fra Mattias Tarsoli. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri.
2: Sei certo che ne siano degni?
0: Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni.
2: Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato.
0: Rendiamo grazie.
2: Reverendissimo Padre Custode, carissimi fratelli e sorelle, carissimi ordinandi,
1: oggi, Most Reverend Father Custos, dear brother and sister, today as we gather in this sacred place, Gethsemane, where Jesus entered into his agony and where his sweat became like drops of blood falling to be crowned, we celebrate the feast of the most precious blood. And here, in this very place,

0: called to bring that life-giving blood to people in the sacraments, especially the Eucharist and the Conciliation. You will be ministers of the blood that purifies, forgives, and heals. You ordained today in Jerusalem, in this land bathed in blood, both in innocent blood and the blood of Christ, are entrusted with a special vocation. You are called to be witnesses in a land that knows too much violence, too much division, too much bloodshed. You are called to bring the blood that reconciles, unites, and forgives. The celebrations that take place in Jerusalem are never easy. Each time they bring us back to the hearts of the mystery of God's love, which is also a mystery of suffering. And they remind us that our vocation for those who live in Jerusalem and for those who love this church is to place this mystery of love at the center of our lives, to let ourselves be imbued with it day after day, to let ourselves be saved as the Lord chose to save us, to continue to be the place where world and earth meet. The blood of Christ is your life, is the source of your priesthood, the strength of your ministry, the hope of your.
1: Tutto ciò che sarete chiamati a fare, predicare, insegnare, assolvere, celebrare, scorre da questo sangue che è la sua vita e che ora deve diventare anche la vostra vita. La salvezza è continuare a custodire questi due gridi, quello dell'uomo violento e peccatore e quello di Gesù che salva. E questa è la speranza, che il sì dell'amore sia il più forte di tutti i nostri no e che quando il grido dell'uomo continua a chiedere vendetta, attraverso voi Dio continui a donare il suo perdono. Quel sangue è per tutti noi, è per la nostra guarigione, il nostro perdono, la nostra salvezza. Non dobbiamo avere paura, fuggire da Dio per paura delle nostre colpe e del nostro peccato, nasconderci dalla sua presenza, come nel giardino dell'Eden. Non abbiamo paura del sangue, piuttosto andiamo a Lui, lasciamoci lavare da Lui, lasciamoci nutrire da Lui, lasciamoci salvare così come il Signore ha scelto di salvarci. In questa Eucaristia riceveremo tutti il corpo e il sangue di Cristo. Possa essere per noi, per voi nuovi sacerdoti e per tutti noi, per questa città santa, la sorgente della vita, il pegno del perdono, l'inizio di una vita rinnovata e redenta. E questa è anche la nostra vocazione in questa terra, bagnata dal sangue dell'uomo.
0: In this Eucharist, we will receive the body and blood of Christ. May it be for us, for this new priest, for the family and the holy city, the soul of life. And this is also our vocation. May the Lord grant us to stand beside and within this mystery and to find life abundance in it. Amen.

0: Fedeli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumere negli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale.
1: My son, before you receive the order of the presbyterate, declare before the people your intention to undertake this priestly office. Are you resolved with the help of the Holy Spirit to discharge with the fair the office of the priesthood in the presbyteral order as conscientious fellow workers with the bishop in caring for the lost flock?
0: Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Volete insieme con noi implorare la divina misericordia?
1: Are you resolved together with us to implore God's divine mercy for the people entrusted to your care?

0: Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore.
1: Did you promise respect and obedience to the diocesan bishop, your legitimate superior?
0: Dio ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
1: Dio che May God who has begun his works in you bring it to fulfillment.
0: Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza.
2: Sì, lo prometto.
0: Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento.

Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.

0: ricevi l'offerta del
1: accept
0: Santo
1: from the holy people of God the gifts to be offered to him. Know what you are doing and imitate the mystery you celebrate. Model your life on the mystery of the Lord's cross.
0: Ricevi l'offerta del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi l'offerta del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi l'offerta del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi l'offerta del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi l'offerta del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi l'offerta del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi l'offerta del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore.
1: Accept from the holy people of God the gifts to be offered to him. Know what you are doing and intimate the mystery you celebrate. Model your life on the mystery of the Lord's cross.
0: Ricevi l'offerta del popolo santo per il sacrificio.

veredigno me giusto meste come salutavare, nosti bi sempre tubique, grazia vas avagere, Domine Sante Pater Onipotens Eterne Vedevebus, quia per fili tui saluti fere in passivone, sensu confitende maiest tue maiestatis, totus mundus accevepi. Dum ineffabili crucis pote vencia, iudicium mundi, et potestas emicat crucifixi. Und et nos Domine cum angelis et santis universis, tibi confitemur in exultatione dicentes.

0: And then now some heartfelt thanks of the new priest to all the people who present at the Basilica and all who present through the channels.
1: Cari fratelli e sorelle, i nostri cuori sono colmi di gioia nel Signore. Riflettendo sul mistero presbiterale, San Giovanni Damasceno elevava al Signore questa fervida preghiera: Pascimi, o Signore, e pace tu come gli altri. In queste parole sono racchiuse le due dimensioni essenziali della vita sacerdotale: l'intima comunione con Cristo, unico buon pastore, e il servizio generoso al popolo di Dio. Nella sua infinita misericordia, il Signore oggi ci ha resi partecipe del suo sacerdozio per il bene della Chiesa. È un dono del tutto gratuito e immeritato, per il quale rendiamo grazie a Dio, che con la sua fedeltà ci ha accompagnati e sostenuti lungo il cammino della nostra vocazione. Desideriamo anzitutto esprimere la nostra più sincera gratitudine a sua beatitudine eminentissima, il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, per averci conferito l'ordine del presbiterato, chiamandoci al servizio della Chiesa di Gerusalemme e della Chiesa Universale. Rivolgiamo un sentito ringraziamento al Reverendissimo Padre Custode Francesco Yelpo.
0: We would like to say thank you to His Eminence Cardinal Pier Battista and also Father Francesco Yelpo, the Custode of the Holy Land.
1: La nostra riconoscenza va inoltre a Fra Ulisse Sarsa.
0: He also thanks to the Fa Ulisse, the formators here in the Holy Land.
1: Pazienza e testimonianza ci hanno aiutato a conformare il nostro cuore a quello di Cristo. Ringraziamo tutti i professori dell'studio che con competenza.
0: We would like to say thank you to all the professors to teach them during the term at school in the Holy Land.
1: Un grazie particolare a Fra Rodrigo Machado, maestro delle cerimonie.
0: We would like to say thank you to Fra Rodrigo, the man celebration, the man who organized the ceremony today.
1: Che con il loro prezioso servizio hanno reso questa celebrazione anche ancora più degna e solenne. Esprimiamo la nostra gratitudine anche a Fra Sinisha e a tutta la comunità del Getsemani.
0: To say thank you to Fra Sinisha, the guardian of the Basilica of Agondi Getsemani,
1: permettendoci di vivere con raccoglimento e gioia questa celebrazione. Ringraziamo la fraternità custodiale che ci ha accolti e accompagnati, così come le nostre province di origine,

0: e i nostri ministri provinciali, i loro delegati e tutti i confratelli che ci sostengono con l'affetto fraterno e la preghiera. Infine, il nostro pensiero più affettuoso va alle nostre famiglie, qui presenti.
1: And the last one, he wants to say thank you to all the families of the only priests from all over the world, from their provinces. And let's keep them in the prayer. And let them to be continually live in the grace of the laws of Christ and also on the way to do the minister of the such of the priesthood's life.
0: Ci accompagni e ci sostenga affinché anche noi, nella fedeltà quotidiana al ministero ricevuto, possiamo rinnovare ogni giorno il nostro sì al Signore con amore, gioia e perseveranza. Grazie di cuore a tutti.
1: Thanks to God and thanks to all people.
2: Anche il mio cuore è colmo di gioia e di gratitudine.
1: Now is the heartfelt thanks from Francesco Diapo, the custode of the Holy Land.
2: Grazie a Dio perché è un miracolo vedere 10 nuovi giovani preti che poi torneranno nelle loro province e continueranno il loro servizio per il bene della Chiesa e di tutta l'umanità. È proprio un dono che viene dall'alto, di questo siamo grati. Aggiungo i ringraziamenti di Fra Davide, un grazie anche per la presenza fraterna a Sua Eccellenza Monsignor Bruno, che ha voluto essere qui con noi, e anche al Ministro Provinciale della Provincia dei Santi Giacomo e Francesco di Giadisco, Fra Gabriel Cardiel, che partecipa con noi all'ordinazione di alcuni suoi frati che si sono formati qui in custodia. Arrivare a un'ordinazione come questa prevede molto lavoro, molte ore, anche nella preparazione imminente. Penso a tutte le ore spese, anche notturne, di molti di voi, i cui nomi magari non verranno mai detti o elencati in un ringraziamento finale, ma sono quelli che hanno reso possibile tutto questo. Sappiate che il vostro lavoro non è nascosto agli occhi di Dio. Grazie a tutti. Grazie anche al coro, al maestro, agli organisti, veramente grazie a tutti. E poi siete tutti invitati al rinfresco dopo questa celebrazione nel giardino sacro. Questa sera poi, per chi desidera, siete tutti invitati alle ore 18:30 nella chiesa di San Salvatore per i vespri solenni e poi a seguire della celebrazione dei vespri ancora una festa nel cortile della Curia. Grazie ancora a tutti.
3: Buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecerle a Dios por el don de la vocación de nuestros hermanos que han recibido el orden sacerdotal. También agradecer a su eminentísimo señor cardenal por el orden conferido a nuestros hermanos, la presencia del señor obispo, al padre custodio, el padre Francisco, a su consejo y a los consejos anteriores de la comisaría de la Tierra Santa, que pues han acompañado a nuestros hermanos, los han recibido durante todo este tiempo y que los han llevado en el camino para llegar a este momento de gracia. También saludar a todas las familias presentes, pero en especial a las que no pudieron venir, amigos, hermanos religiosos que por la situación no han podido allegarse. Gracias a todos y que el Señor recompense el 100 por 1 a cada uno. Gracias.
4: Dominus vobiscum.
1: The Lord be with you.
4: Deus Pater misericordiarum, qui unigeniti sui passione, tribuit vobis caritatis exemplum, preste ut per servitium Dei Dominum, precipiati sue benedizioni sine